0: Amen.
1: Amen. Le dimo la maschera che manzogna.
0: Iba namorena kamo kamore.

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o mogala
0: mo ane iso
1: o lo mo ka o tla bolela mang ba ha o mogala
0: ba ha o morena morena matshep ka
1: matshep
0: ke mene ngwane iso re ba ha o morena tumelo ya hao modimo iseka ya shwela haga di hohola tsa bophelo ye tumelo ya hao ho modimo iseke ya shwela hara di hohola tsa bophelo dimela ho modimo ke go pa we pheta hele tumelo ya hao e seke ya shwella hara di gogola tsa bophelo dumela ho modimo le ha o tshepisi etelunga ho tla etsa ha ba skom maswabi iritse kwa di Facebook ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: morena masisi
1: ke ha e mong a fumane ha hulu e mong ha nyane le ha le jolo so se ke sa ha le ka ntlo ho bona le ho nyane ho tlo ha e ba teng go ba no wena morena wena mo fana wa di phetso ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena masisi
1: ka pontsho ngwane
0: amen e ngwane iso
2: ya di tsense tsho ri
0: e ba ha o morena
2: o phomola mo gitseng wa ya matla ose ke re ho Jehova o se tsara
0: wena motho o boleletse se molemo e be morena o lebeletse eng wena ke ho etsa tse lukileng le ho ba le lerato le ho ikokobetsa murimo ke go pa we pheta hantle ho wena motho o lebeletse se molemo ibe morena o lebeletseng ya ho wena ke ho etsa tse lukileng le ho ba le lerato le ho ikokobeletsa modimo wa hao ba ha o morena a o se hopolanga tsolo

re ba ha o morena bitsa ho nna ke tla o araba ke o bontsheletse kgolotse patilweng a o isile hata ala makhalaneng.

o morena ke ho modimo fela mo moya wa ka o tlanga ho fumana phumulo ntate di mphompholo a le ntate molo ramoseka west facebook re ba ho morena o re tshwagele dibetsa gona jolo ka o tshwagela ba re sitetsweng re ba ha o morena ausi mogo sello a le roma ntate molo motanyane

ke labobedi labobedi ke la leshome le metso e meraro kgwedi yona ke ya leshome selemo ke saketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng bonnete re ditse hantle odima matsatsi a magolo a mabedi mashome a robedi ka metso e tsheletseng bopaki ba go setse fela matsatsi ane a mashome a supileng ya ka motso o robileng a monno o le mong ha thuto ya letsatsi lena kapa beke yona e le ya mashome a mane ka metso e robedi thuto ya letsatsi lena e le ya diketetse pedi mashome a mane ka metso e mmedi 2042 esale ke fihlile ha ntata ke sebeletsa PC ya fama Abraham lengo se maswawe bubuwe mabusa ya re tseditsenya thapelo gore kopanya le mogana modimo mkhono wa mafahla a ditsimo ha lesuku ha ntate molo le khuwe Atella thapelo ya hae ka o bua dipuo tse monnate tsa manyolo ile batho a re fela o di ma PCFMI ya lo khotla la khasola hantatai

0: tle ke bone ntate le hloka o kiane ntate le hloka yena kiane e morena na le dia be re yena tle ke bone o morena na le di kiane o hlile ke ne pakeng tsa morena na le dia be re ya e le ntate le hloka ke le na mona e ke dumetse nthole morena ntlhatswe ntlhatswisise ke be motle le nna ke lona le tsikitsane la mme mmagorisang phepi nnake phepi ke le na bonnete lona le hlaeletse ke yona mangkgang o monate
1: iya thabisang le
0: o monate nna
1: ke thabo se
0: e
1: one kutla ga tota go ntate fa ka ba mo bala ke ga e ka tsala no mo ga o di mo ga nna le
0: e me mma go risa nga ba fitla a hla di pake mo no no
1: o a ke tsa sendu a ke tsa sangwe
0: mm
1: ke nna go ba o di tle tsa o mama ma
0: o ai uke ai tso go thi o monate e bile ya thabisa o monate rori ya rori ke thabo fela e ka ga ditsebiso ntse ya ka getsantsa moifo tsebiso tse teng ya ka pele o mahlwa ka ka mona ke hore ka la mashume ala le shume le metso e mehlano ka di 15 re re ska ba ga ya di 15 mo ke nnete ei na kwe na tla be se e ke reng ke di 8 di 8 di 8 ha ba le tla ndumela magena di 8 haiba sela le shumele metso e mehlano dikolo di akwalwa dikwalwa ka mane ka mahobong le ribe dikolo di akwalwa dikwalwa le ribe mahobong pere ho le ba ka mono ke magolo a mabedi dikolo di akwalwa dikwalwa mahobong le ribe pere ho le ba ka mono ke magolo a mabedi le tla nthusa go na ke di 8 kapa ke di 15 empa nna ke ne ke kalakatsa ha ene ka ba di 80 bane he di 15 mane se le bo hageng ba kgwedi ha ba ke shebidi se le sonta sane se ka nna sa ba sa bogago e kgweding yona eno empa sa bobedi ke sala 8 le tla nthusa magena ho sasa taba ena e tlatla e otluluile hantle hore na ke di 8 kapa di 15 empa kgwedi ya ne etlang jwang kapa le hola dikolo di akwalwa dikwalwa mahobong le ribe uniformo ke ya sekolo e feletseng ho feta mona e re ke nke tsebiso ke ena di ma PCFM ya le go tlala gasola hantatai go thewa hantle avanele sotho hotel and casino ntumele ke nyolle tjena

0: ke maoba mona ha ho thagolwa ha o botsa ya tsela ena ya Maina South One ho tloa sedikadikweng a sena se seholo sa Maseru ho leba Jacksoning a e lebanga ka mane ka Moshosho One International Airport. E ka sitana le ho tloa mono Moshosho One International Airport ho leba mafeteng. Ha o etsa tjena mmuso ke hona ha o raya dishoto. Omonati. Empa ke re ha o etswa tje mesebetsi ke hona ha e ba teng.
1: Ana
0: ke hona ha mmuso o raya di shoto.

mebarakeng ya lefatshe. Mme taba eno hemamedi e latela phatlalatso ya moporesidente wa United States Donald Trump ya hore Russia le Ukraine di dumelane ka ho emisa ditlhaselo tse amanang le matla e leng se tsejwang e le energy ceasefire. Trump o phatlaladitse tumellano yeo ka Sontaha a re e qala hanghang. Le ha ho le jwalo, moporesidente wa Ukraine Volodymyr Zelensky hemamedi o boletse hore o ntse a emetse dintlha tse hleng di tlhakileng tsa tumellano e jwalo. Ho sa le jwalo, hemamedi ha ho hlake hore na Moscow e amohetse phatlalatso yeo ka molao kapa hore na mahlakore ka bobedi a tla boela hemo mamedi a phethahatsa diqeto tseo jwalo jwang. Mme kgotlhano ene hemo mamedi ntse e ama phepelo ya mafura le moruo wa lefatshe, haholoholo tabeng ya ditlhaselo ditsing tsa Russia tsa ho hlwekisa ole di ntse di bonagala jele di phahama, di boetse gape le tsona di baka ngongorego mabapi le theko ya mafura lefatsheng. Mme ditaba tseno hemongwamedi tse bonagalang di etsagala go le kwana, di boetse gape-gape hemongwamedi di tla fitlha mona mo re leng gona teng. O tla bona fela ka go phahama gwa ditseo tsa mafura gore e se e le teng taba yane ya ntwa yane ya ditheko tsa mafura. Mamedi, re gagele metsotsong ena e masome a mararo ka moragora ya botshelela. Re tle re fumane ditaba. Ditaba tsena hemo mamedi ke tse e qalang letsatsi ka puo ya Sesotho. Ditaba tsena hemo mamedi tsona re di ballwa ke Thabelang Tau. Mamedi, ha re fumane ditaba.

Mamela PC FM ke kgetlweng ke wena sebakeng sa 5 to 5 mona ke Shebe Shacks Nakwa SA Zingumalo featuring Sleedu kapa Sleedu man Aish Ratalaga kgetlweng ke wena hantle di mahlo hora ke ya bohlano re balwa di hlo hotsa ditaba tsa hora ya bohlano tsona Mamela PC FM re di balwa ke re atlele skonyana

0: bana mo jangena du molato o ka di gaftini se thago le botlolo ya metsi molato ji
1: e bile je go bale ho ka di ma ambogela
0: o ntse go ya go kae wena mon
1: ke hola ta chelate yo ntate a e gomeletseng go tswa Afrika borwa
0: ya hola ta chelate ka di gaftini se tletse mmale bota di to ha male pelo fihla mo lo go ntate wa ha tsebe ka go gomela chelate ya jena ka mpesi o ntse o lela Bemo, udula se gavutini zeno rija mshana, chere te etla jana kampi.
1: Heli, uja hantle nta de moholo, wana jatze ba obutlo di nga ka ofe.
2: Tlohela ho sokola, benka wana seba ka oromela chelete bale kantle hona. Ebe ikena ka hara akaunti ya hao ya mpesa. Baka oromela chelete